0: Fiefa fonga ia tu ai pule pa mo kaunga we faleni ai popoa ki fie kaunga mama ki ongo me afaka ai ki ko ia na eto ki osi hono fa ma fola tu fa ta wange ke ka we ai ki I he family lolo tonga e tai mi ko ia o e fa ngata
1: ko fa malo atu e linda pea malo e fataki me fatongia ki a sione pea bifo ki a flipo

E che lo vuoi fa? E anche quella va forse. Hai tu il provet, vai da dove stavo. E con tutto è la toi, a manate il tuo elio. Ma che ho come è un colio, o con me è un caudo.